0: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke molelwa.
1: Tumela kutibeli, tumela. Ke o mametse ke le majoma so brand photo 89.9 ke mme Matavi.
2: Kolambolopolo, ke promo fatleng. Ntse bo jile ka tsela. Ka di khama ba khoeno ya bohlabo. Tola.
3: Ai vele, ai vololo, au just rata. Ako mametse ntate ka mantsu a mmatla ntate. Ho 88.9 ke le ka mona ka Carltonville go sa sala thumai ke ga le busetsa gauta ntate a re ye ho re ya bohlang
4: ntate o mlo idumela ntse go mama metsi ntate e tshukila 88.2 hai mantso a wa bi man ntate la bo bidin le na tswa le bi ha holo nna lo ena ya isa ho re ya bohlano thank you ntate
5: after start and the follow police to the human cycle cola 88.4 ke le ka me thone ara ho nya ba tlhano da teng vololo ke nda di di se tswa teke teke ke le video vololo tango
2: e da mela veli o bua le te boka yo te site ka mona veli le khubu ke 88.4 kuma metse ka mona da a decide ke te bo mta o ha re ho re nya bohlano ntate hle
6: e la ma follow follow te strata o te a jadleni e pa bitha me ka mokata le ma se ka ma ka me se 88.4 ntate na ne ke tswa ha e kona kwa kwa kona ha fihle mo ba ha ntate ba ka se le le le ma na te ma follow follow man ka mi no mo na te ntate tangi ma be di be di
7: hot hot on police betse go tswela le khumola 89.0 clockola known as London ke le night shifting wa mme a o tsohlenze di apretsi ya mo fitlela ka sekolanya ne clockola tanko
8: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.

0: go phela le diretsana. Tsohang dihwai.
1: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Lenanong la dikalaneng le mvololo.
2: Mamedi re le boa re furalla dikopo re kopana hapeletsona o sane ba ke diganga tlelo mahlonolo mashuma mabeda metsotsiletse metsotso pele ho tla hora ya bahlano tswang di wa igajeno mamedi se bokeng se tshwerweng sa sadek sabo mashuma amana metsotsiletseng se tshwaretswe mani a deben a timo ibi le teng dipuisanong tsa bona le mong sena me bari babatla ho aha industry etse matla mo mamedi tsa o matlafatsa infrastructure temo le di minerali me di ntlatsa botlhokwa tse amanang le temo tse ho buweng ka tsona mona ke ho fetola temo hore ibe ya sejwale jwale le ho eketsa tlhahiso matlafatsa tshireletso ya dijo sebakeng sena sa sadek ho haha difeme tse sebetsang dijo mona sadek ho fapana le ho romela tse tala dinaheng tse ka ntle mme ba itse ba tla shebana jwalo hape le tjhelete ya ho ntshehetsa merero ya temo le ntshetsopele ke ntho ya bohlokwa mo mamedi me ehle di lahletsa tshwarwa taba tsena mo mamedi ka nnete me ka bogotswanyane fela wena mo mamedi mona taba tsena ba batla hore sadeke e se hlole e romela poni koro le ditholwana tse tala fela me ba batla hore ba di sebetse dinaheng tsena tsa sadeke re hlaise dijo tse lekaneng Mary tukisetse komello le petho ya maemo a le hodimo a tlang mo teng re boneng mo president wa na Afrika Borwa Cyril Ramaphosa anka boeta pele ba SADC bageng sa 2026-2027 hoetella pele taba ena ya timo anka budula stulo bona ho tswa jwalo ho mo president wa mani Zimbabwe mohlomphe mnangwangwa Mamedi ke tsona he tswang di hwae me ke taba tse monate ha re bona seboka se sekana sa natse na tse kopaneng tsa kwano bora kontinenteng ena ya Afrika taba ya timo mamedi e kena dipuisanong tsa bona
0: kanyane ho phela le diretsana tswang di hwae
1: wake up everybody no more sleeping in bed
0: lenanong la dikalaneng le mvololo
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Le be le molomo, manda o fikela la boraro. Ho tloha horeng ya bobedi, ho fikela horeng ya bohlano mesong. Ho lesedi FM.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ditoha dikalaneng. Ho le sedi FM.
4: Mamedi Renzo le gane ga January sebeditse e le shuma metsotso pele wa tla hora ya bohlano ke mona o teng ga jeno. Moruti Nombula hore fa mafube. Mane metsotsunge mehlano pele o tla hora ya bohlano metlara re tswa le moruti Nombula e be re nka tapotsena re di agalla bana beso mbuifo wa lana la ditaba la makumani amona le mane veli mulo ikile bitsola ka ke mvololo ke uthi a strata re kopana o sane mesonge le laboraro ha di thewa dikalaneng hana mona ho le sedi FM pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano mamedi nati fela ke manane o hle atla o latela le sedi FM re ya ho mafube ho moruti Nombula ka Hendrik Monyeki are di horo di bulegile.

0: di tabatsana tsa ura ya bosupa di fella mona boela ba melatse ding ha ura e tlabele ya borobedi.
1: Tahoha. Breakfast. We're listening to

0: basadi hangata e ba di profusantwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa
1: momedi ho di mahloho ra ke ya leshome ena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi moholadi

0: di dabatsana tsa ra ya le shume di fella mona bo ra ba mela dabatseding ho reng ya le shume le motso mong ka Kenny Mudupi
1: tsebeletso ha ra di tsebeletso lesedi FM.

0: Ke Major League birthday ya Shoprite. Merikete ka kao subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jolo ka di 410 gram tse pedi tsa Right Brand Baked Beans. Ka 20 rand ya fela. Le 250 gram ya Nescafe Re Coffee. Ka theko tsa 56.99. Disolo di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

ke le buile ga go lotsholana molesane samaya gantle o ile o phumola go baneng ya gautima o e gathile re tlo boela ge tiana gape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang momedi o fela go le jwalo le nane o le ke nanga jwale ke la ditaba ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiare kwano sebelesong ya lesedi fm re pele nna le wena re tlo kena o se go di tlhophisitseng ka jeno re fetele ho Kenny Modupi gore balla ditaba tsa gora ya leshome le metso e mmedi.

0: tsena tsa hora ya le shumele metso emedi di fella hona mona ke khutla hape ka tsa garetsang tsa lefatshe le boemo ba le hodimo le tsiare lena hore nyane ya pele la ke nang ha jole ke la ditaba imatlafatse
1: tsere fike la khaso le o tlile le nana o ke la imatlafatse ka di makatsofolotsi.

ke le buile ho lo bana ba iso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nano le kenang ha jwale ke la dintla le diketsa halo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM melona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moua re fetela mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: Mabidi metsotso e dula ho eleshume le metso e meraro hantle ka morao rena bo supa ya mona le mana mabidi ke a dumela hle wa ipotsa gore ho etsa la jwang ho baneng ke a letseba le tsa maefela le lebang bentse le nyuloa ka selelekela salona se le jaganga bonete nsa o ke tsebang hantle tsena mamedi hore o se rata ho loka empa he dintho di batla di hlile di khinne tsa tsinglena etsa khina hampe man lavovo tsa khina hampe mpa he o tla loka ere ke tsetsa nama mari ya ke khutla mona ke tlo fa dintla kholo le re hle re shebile di papa di mona tse hleletseng ka mahetla ke a khutla
1: nahana fela o bitswa mo ba se tlofeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsantsong sa se hlopa o bina tsina ya sechaba o le haufi le Brand Havana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa le di kakapa tsa di boke Reka fela code pack e fika fa ife ena link se tshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mafokoboko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Sadi papadi. Holisedi FM.
0: Mabedi metso se dula ntle jena ho ya leshome le metso metlano ka morao hora ya bosupa o sa le teng he go ika a sa go ika tuba bedi ga ika tuba na wa ka wena o naki ka nnete ga le boha a ga le bo ne so ga le a ke tshotse ke tshotse na na ga re ngwa ne so ke a tsiba ka nnete ge ha o so le tsena di komporotsa la vovontse di khina o tla hlokala le o tla batlala gore ke beteng ha o finyana re thusetse mo jwale re se re le monate mame jwale jana re shapa pere jwale ha we

Mabedi motle metsotso dula ntlo le shumela metsotso le seng ka morao hore na ya bosupa sa ntlo re sentse re tlo fetela ho MSC Mentombi Zanele Sefuba re shebile le fapeng la dipapa di bonono le boithapollo fela he mamedi pelu moo taba ha di ke ena ka nnete ileng ga bona tsatsi lena e tletse tletse dipapa di mona re shebile bolong Afrika Borwa mamedi gae e hlile e ka huisana o dimo le tlase le sebapadi ke bua ka kgomolemo ke kana e kgomolemo ke kana mo mamedi empa ha vele tjena o hlile o bona le ka re agent

0: Devin, di thata tsa rona di a le bitsa, mmala o purple, o tla aparela East Coast. Ke nako ya o lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka sonta sa di 30 pato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le di thata tse kgolo, le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Bo ha di ke tsa lotsena. Ka kotlo ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tlokora bo supa seng wa sonta sa la 30 pato. Hollywood Best Devon 10 km road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the game.
1: Mere tlhaelane dikopo le

0: ke ntho tse tsisanyane hampi tseno tse ke keng tsa o di afatshe.
1: Eh, ke ne ke tshaba, ne ke tshaba ba tshela. A ke kala ke ne ke tshaba. But ka be ke bona gore ai ka o ke bana. Mhm. Ke tsantsi ke eme ka tla bona. Me batla mmamela ha ba bona gore le nne ke itshepa. So turning to sa go bana. Ke ne ke tshepa ke ya classing ke le prepared. Ke tseba gore ke le tsa mosebetsi wa.
0: Mhm. Me ha o ke ke ngwa tseba se o lo sietsa ihle ke bona o tlo inyatsisa ka bona.
1: Eh, yeah, so turning to sa holo ke yone yo ya hore every time ya ne ke at lesson e ke di like le prepared ke prepare le di lesson back
0: lebo re tshwarela hanyane fela mohale mono go tlatswela pele ge khutla mabenkeleng mona nna le wena ka taba tsena tsa rona mamedi ire ke mehle fela ka nqena lebo ke tlo khutla ke fidise kgwebo ha ke khutla mona re ntse re tle re shapa pe re nna le ena ba ne taba e re kopantse mona ke National Teaching Award o tlo utlwa ke ke se so se monate ha sengwa uwa ke monga sona utlwa ha ditoloka ha ntlo feta mothemo a ka dieketsa ka difokotsa mothemo jwa le ha utlwa ka monga tsona ha u ditla difelletse di sa fokotswa ka bona o yekeso e re ke fidise kgwebo ke boele ke bitua ke khutla mona
2: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena impa
3: ha o pali ya se Africa e ka phetwana na kong ya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time Reka castlemilks.kajenu ibo skena QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: E ba malalala o suitu ki se rugby greatest rivalry series. Mo le rato le kopana le matla. Buikhantsho le sebedi. Itukise tso bona ntwa ya boemo bo phaming. Ha bana ba ngitsetsa na mahafi ka di gane tse tsote hang. Ba ba ringeke ke nya le balwa. Ha o po pe di sakeng. Ha bo tle ba batla ba bo mampudi. Papadi engwe le engwe e tla ka segahla. Tackle engwe le engwe e bolala pale. Ha try engwe le engwe e ka fetola papadi. Hore o morati sa sa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di ofete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che che se fetwe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa ha lo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports

se betsing la beng se palangweng o sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba bosiu ho le sedi FM.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Go ba busiu le pito tsumane. Ponto wa Selebo. Hashtag ha mamele.

0: Mamedi ha ile la boraro tsena hopola re ke la boraro la baratani ke la boraro le o ri buang le rato ke la boraro le o re bapala mmino wa le rato ke la boraro le o ile ngore ditaba tsa rona di tla itsetla le rato nyempa re ke ke nra o tima ditaba me so sunyelo shomele metse mihlano pele ho hora ya pele re tla o shebela hore na ma Afrika borwa ane a bua ka eng ha holo mona ho marangrang a dipuisano tso re tla di shaba metse song le shumele metse mihlano pele ho hora ya pele metse song e mihlano pele ho hora ya pele re tla shaba dipapadi mamedi di tla be di tswela pele re ya tseba betho e premiership e khotlile mamelo di announce ke bona fela setlhopa se sa letse morao ka papadi ba lokela tlo bapala jalo le setlhopa sa Maroon Gallants ba le tsedi ntla tswela pele hape ho tloa bekeng yane e tlang tla o fa utlwe he hore na DM jwa mamela jalo tsebeletso ya le sedi le shumele mesumere metsotso ka mora hora ya le shumele mesumere mametselo seri FM you are wifi
1: bonto wa sele.

0: le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V ke hloka dile ya data e tontusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: La Bain se palangweng o sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba busiu o le sedi FM
4: ke le yapile basadi
5: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: E ba le Ponto wa Selebo ho tloa ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamelwe. Dipina tsa lerato.

0: Huawei Pura 90S Pro 5G entsha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mamedi wa sebeletso ya lesedi ke nako ya 5 play at 1.
2: Ke seo ditlhabelane tse hlano tsa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho lesedi FM fela.
1: Ho lesedi FM fela. Ei, papatso tsena ha di kwala mona di kwala ha motho e ba nna studio sena se monate. Studio se? Ha ke nahana hore ho na le sebudi. Se ka tseba bo sebedisa sebudi se ya ba se hlogana se fofane. 5 play at 1.
2: Ke tseo di tabelane tse hlano tsa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo. Ho lesedi FM fela.
1: Ska se ntlolo se kganna se fofane. Ke tseba bo sebedisa studio se. Thabo. Lebo. Ke lola ya tseba le ka ba pakitse ya ka le ba bidife. Ho tse hlano tsa hora ya pele. Pina ya pele re tla go bapalla yona mawelele Questa All My Life. Pina eo e tla hlahlangwa ke pina ya Kutu Melody Let Me Love You Now Loyiso boemo ba boraro ebe ya bone re tla bapala pina ya Mina Nawe Kelly Khumalo tsa mane Monthly Ngobo. Ya botlhano Mthandazi Kacha ka pina monate bitswa ka re ke Ngimnandi. Ke tsona tse hlano tsa hora ya pele ha dikale.